0: in pace.
1: Deo gratias.
2: Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus Laudum Celebrationem.

0: Concede nos famulos tuos, quesumus Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitate gaudere, et gloriose Beate Maria Semper Virginis intercessione, a presente liberare tristitia, et eterna perfrui letitia, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.